Jaya, Conina di Marga Mulia Cibeber, Conina Jamu ada Cewek. Put, hayang lagam kojo menges tadi ya, timi-miti.